0: ondas batte, il vento soffia.
1: Il vento soprò.
0: Il fuoco del sole ci scalda.
1: Il fuoco del sole.
0: La tua pelle, sapore di sale.
1: Un santo signore.
0: E acqua santa, acqua di mare.
1: Tutto è sofferto.
0: Tutto viene, tutto va. Vale.